0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Il ti amo è un abito, non un accessorio. Che il ti amo non lo abbini a nulla. È elegante, nudo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Le verrà, io ne ho già sete. Le verrà nel tempo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sarà un perché a tutto questo dolore, a tutta questa amarezza, a tutta questa delusione. Dicono che si chiami amore.
2: Pioggia e sole

0: successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: È

0: con chissà.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Se solo usassimo lo stesso slancio del primo bacio per dirci ti amo ogni volta, saremmo salvi dall'abitudine.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Buongiorno da Branco Le Stelle. Amici, oggi è sabato 12 di settembre 2026. Allora, Ariete, e anche questo Marte, che purtroppo già da settimane vi stanca. Allora io direi oggi non vivere troppo alla grande. Dai, Toro, Venere nello Scorpione, Giove in Leone, portava relazioni di amore scandalose oppure nascoste. Gemelli, dopo quella luna difficile, oggi eccola qua, bellissima in Bilancia, campo della fortuna, campo dell'amore, poi in più insieme al vostro Mercurio. Posso finire l'oroscopo vostro qui dicendo che sabato è fortunato. Cancro, come vedete possiamo leggere tante cose nel vostro oroscopo, ma io leggo e prediligo Venere nello Scorpione, che è semplicemente pazza. Vale anche per voi. Venere e Giove parlano di situazioni amorose scandalose. Leone, quanto è positiva poi la vostra vita sentimentale qui oggi, è un po', diciamo, un non si capisce bene. Se siete voi che pretendete troppo o troppo poco, oppure l'altra persona, il coniuge, che sta andando un po' fuori di testa, però l'avete sposato e lo amate così com'è, nei momenti buoni e nei momenti nervosi. Ancora auguri, signori miei, al segno della Vergine. Sbocciano amori incredibili oggi stesso, ancora di più lunedì, quando vicino a Venere in Scorpione ci sarà anche la Luna. Bilancia, allora siete ancora un po' lenti, svogliati, assonati, però questa Luna insieme a Mercurio vi metterà subito in azione. Avrete un'altra forza portata da un quadro astrale che è incredibilmente buono, ecco. Anche i vostri difetti verranno considerati come qualità originali. È vero che i due pianeti dell'amore non sono molto presenti nel vostro cielo, ma le vostre ricerche di novità sentimentali, novità passionali, sono condivise da due specialisti in questo campo, che sono Urano e Plutone. Scorpione, Venere è con voi. Adesso conquistate tanto, volendo, e con felicità. Ma io vi chiedo, è sempre amore? Sagittario, se siete soli e volete trovare il grande amore, io vi consiglio di aspettare il giorno 18, quando nasce il vostro primo quarto di luna. Capricorno, approfittando del bel sole in Vergine, che indirizza anche le vostre idee professionali fuori dal solito ambiente. Acquario, Urano in qualsiasi momento porta una grande sorpresa nelle finanze. Non perdete questa occasione. Ed infine previsioni per i pesci, sì. Attenti però a Giove, perché fa il burlone qualche volta. Combina relazioni strane, dove uno dei due è già impegnato da qualche parte. E allora no, dovete stare attenti. Ma credo che, insomma, voi persone mature, è un po' difficile ingannarvi. Le persone mature inoltre sono in grado di valutare anche le nuove occasioni di guadagno. Branco e le Stelle. Questo è il nostro oroscopo. Ricordo sempre con emozione incredibile e gratitudine la scomparsa di Oriana Fallaci. Oggi sono 20 anni. Dico solo una cosa: quella donna ha detto tutto, ha previsto tutto, tutto quello che viviamo adesso e soprattutto che vivremo ancora. Oriana Fallaci l'ha detto e l'ha scritto. Pensiero delle stelle. E lei mi dice: ma come mi vedi? Beh, come una donna che si appresta a fare un peccato perfetto. È proprio quello che cercavo.
1: Canzoni d'amore.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Is it

0: Ma buongiorno, eccoci in postazione, eccoci puntualissimi per condurre il weekend all'alba. Io sono Silvia Giansanti e questa è sempre la radio del benessere Dimensioni Suono Soft. Buon sabato 12 settembre 2026, non ci credo. Siamo già quasi arrivati alla metà di settembre, mamma mia, abbiamo perso il controllo del tempo. La chiesa ricorda San Guido. Tra i nati oggi abbiamo dunque Elisabetta Canalis nel 1978, poi Fulminacci nel 97, Jennifer Hudson nell'81 e poi Paola Turci nel 64. Il 12 settembre del 1980 avvenne un colpo militare in Turchia. E questo per la storia. Adesso torniamo a parlare d'amore, ma volentieri chiamiamo le grandi voci del cinema a dare il meglio nell'interpretazione.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce da capo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Personaggio molto amato soprattutto negli ultimi 15 anni, Bruno Mars, Just the Way You Are su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco il meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Pronti a ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigol! A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Foton, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Ci attende un sabato 12 settembre sul Piemonte e sulla Lombardia con tempo asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il tutto con clima fresco al mattino, valori minimi attorno ai 17-19 gradi, gradevole nelle ore centrali del giorno con valori diurni in linea con le medie del periodo, prossimi ai 27 gradi ad esempio su Torino, ma anche su Milano. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.

comeceis a ver. Da quanto tempo sei lì, così,

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un intero weekend emozionante, si va verso l'autunno, ma ancora siamo nell'estate 2026 con la musica di Dimensione Suono Soft, sempre così emozionante ed affascinante appunto. Buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Ma magari sarà anche in ascolto. Questa mattina proviamo a salutare il super vincitore del Super Enalotto, il 6. C'è una cifra da capogiro che è stata vinta in queste ultime ore. Allora, 223.173.416,83 milioni di euro. Ho detto bene, no? Perché è facile confondersi, sono talmente tanti soldi. La sestina vincente è stata realizzata quindi oggigiorno in provincia di Lecco, presso un punto vendita che si trova in via Milano, e inizialmente era stata diffusa la notizia che la schedina era stata giocata alla Valletta Brianza, dove c'è un altro punto vendita della stessa ricevitoria. È quasi un record, si tratta infatti della seconda vincita più alta di sempre e anche il primo 6 del 2026. L'ultimo jackpot risale infatti al 22 maggio del 2025, quando a Desenzano del Garda sono andati 35,4 milioni di euro. Quindi davvero complimenti. Io mi chiedo, ma con tutti questi soldi c'è da diventare pazzi? Che cosa si fa? Ma personalmente io continuerei comunque a venire a lavorare in radio, perché comunque se mi togliete la passione mi togliete veramente la vita. Poi non lo so, è davvero difficile gestire magari un'impresa. Dai, mi compro una radio. Adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che interpretano, e poi ripartiamo con Sasha If You Believe dagli anni 90.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Adesso voglio sentirmi amata, amata a voce alta in ogni palpito, senza limiti, respirata e urlata al mondo con tutto il fiato di una vita.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Mad World, in questo caso nella versione di Seal, che grande firma della musica internazionale su dimensione suono soft. Tra pochissimo nell'appuntamento Good Life parleremo del milkshake che non passa mai di moda.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
12: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
16: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
17: Ci attende un sabato 12 settembre sul Piemonte e sulla Lombardia con tempo asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il tutto con clima fresco al mattino, valori minimi attorno ai 17-19 gradi, gradevole nelle ore centrali del giorno con valori diurni in linea con le medie del periodo, prossimi ai 27 gradi ad esempio su Torino, ma anche su Milano. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trevi Meteo.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eccolo qui, il primo momento atteso con la nostra Good Life su Dimensione Suono Soft. Bicchiere alto, cannuccia, gelato e cioccolato. Poche cose sono buone come il milkshake al cioccolato. E puoi farlo anche tu, perché la ricetta è quasi imbarazzante per quanto è semplice. Metti nel frullatore 2 o 3 palline di gelato alla vaniglia o al cioccolato, circa 150 ml di latte e un cucchiaio di cacao. Frulla finché diventa cremoso e poi arriva la parte personale: più latte se lo preferisci fluido, meno latte se vuoi quasi mangiarlo con il cucchiaio. Un pizzico di cannella ci sta bene, oppure un po' di caffè espresso per una versione decisamente da grandi. E se lo preferisci in versione light, sostituisci il gelato con 150 g di yogurt greco 0%. Aggiungi latte scremato e mezza banana congelata a rondelle, aiuterà a dare dolcezza e consistenza. Per quanto riguarda il cioccolato, un cucchiaino di cacao amaro. Attenzione soltanto al nome, sarà una versione a ridotto contenuto di grassi, non automaticamente fat free, perché anche il cacao ne contiene e senza panna lo manterrai più leggero. Comunque, qualunque versione tu scelga, fai una cosa ancora più semplice: gustalo lentamente. Non tutto ciò che mangiamo deve avere una funzione, come essere proteico, performante, ottimizzato. Qualche volta una merenda può essere soltanto una merenda, semplicemente buona. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Lo stile unico al mondo di Sting a farci compagnia negli ultimi minuti su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19,990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Una buona giornata da Valentina Allorusso, l'addio a Emma Bonino. La camera ardente allestita presso la Protomoteca in Campidoglio sarà aperta al pubblico domani 13 settembre dalle 12 alle 19, poi lunedì dalle 10 alle 19, ancora martedì 15 alle 12.30, sempre nella Protomoteca del Campidoglio, si terranno le esequie di Stato in forma laica con la commemorazione ufficiale. Mi pesa non aver potuto fare di più per le famiglie e le imprese rispetto al caro energia, pur avendo dedicato, soprattutto ad inizio legislatura, buona parte delle risorse a disposizione per affrontare il problema. Continueremo a farlo anche in questa fase, lo ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Il Foglio. Un nuovo ordine mondiale giusto. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, altri 6 paesi, chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. In Francia deraglia un treno regionale, almeno 44 i feriti, di cui uno grave, l'incidente sulla tratta Rouen-Caen nel dipartimento della Seine-Maritime. Superenalotto centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro, la Sestina vincente realizzata alla Valletta Brianza in provincia di Lecco è il secondo miglior jackpot di sempre. Adesso all'estero, gli Stati Uniti hanno chiesto alle petroliere che attraversano lo stretto di Hormuz di navigare soltanto in determinate fasce orarie per poter ricevere la protezione militare americana dopo l'aumento degli attacchi iraniani contro le navi in transito durante la notte, lo riferisce il Financial Times. Torniamo in Italia per il calcio, la Serie A, la Fiorentina sbanca Venezia, primi 3 punti per i viola. Le sfide di oggi alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, questa sera Atalanta-Cagliari alle 20.45. Il tennis US Open in corso a New York, Ben Shelton ha vinto nella notte italiana il derby statunitense battendo in semifinale Tiafoe. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora. Si torna puntualmente dopo le ultime notizie sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buon weekend da Silvia Giansanti. E così ATM festeggia i 95 anni di storia colorando 3 tram d'oro e rendendoli gallerie d'arte. È un'iniziativa lodevole, la storia vale oro, che inizia da questo sabato. Fino a dicembre così cittadini e turisti possono osservare un centinaio di fotografie d'epoca e campagne di comunicazione iconiche di ATM Manifesto, Storie, Viaggi e Design. La mostra realizzata grazie
11: grazie a prezioso patrimonio dell'archivio storico ATM per l'appunto. Allestita a bordo di uno storico tram Carrelli della linea 1 e di due tram Sirietto delle linee 14 e 27 in normale servizio, questa mostra itinerante racconta l'evoluzione del trasporto pubblico e il legame dell'azienda con la città e con chi la vive ogni giorno, quindi scorci della città, ritratti dei passeggeri, scatti che ritraggono conducenti, controllori, operai e tecnici, anche chi appunto lavora dietro le quinte. Beh, è davvero carina questa iniziativa. Tre tram d'oro, è quasi uno scioglilingua da non perdere, quindi fino a dicembre. E adesso l'aforisma d'amore, chiamiamo le grandi voci del cinema a lavorare, a interpretare.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Amore mio, anche se sei lontano, il mio amore è sempre accanto a te, nella bianca trasparenza dell'alba, come nei rossi fremiti del tramonto.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ah sì, quello ogni giorno, siamo pigri ogni giorno della nostra vita, poi ci facciamo forza e affrontiamo tutta la giornata con energia. Pigro, Pino Daniele su Dimensione Suono Soft, tra poco Branco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, più vicino a te.
3: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
12: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
1: Dimensione Suono Soft.
15: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Ogni volta che c'è la musica di Frank Sinatra è sempre la strada giusta. My Way l'abbiamo percorsa insieme a questo grandissimo successo su Dimensione Suono Soft. E adesso il buongiorno va al nostro amico Branco.
1: Buongiorno da Branco le Stelle. Amici, oggi è sabato 12 di settembre 2026. Allora, Ariete, e anche questo Marte, che purtroppo già da settimane vi stanca. Allora io direi oggi non vivere troppo alla grande. Dai, Toro, Venere nello Scorpione, Giove in Leone, portava relazioni di amore scandalose oppure nascoste. Gemelli, dopo quella luna difficile, oggi eccola qua, bellissima in Bilancia, campo della fortuna, campo dell'amore, poi in più insieme al vostro Mercurio. Posso finire l'oroscopo vostro qui dicendo che sabato è fortunato. Cancro, come vedete possiamo leggere tante tante cose nel vostro oroscopo, ma io leggo e prediligo Venere nello Scorpione, che è semplicemente pazza. Vale anche per voi. Venere e Giove parlano di situazioni amorose scandalose. Leone, quanto è positiva poi la vostra vita sentimentale qui oggi, è un po', diciamo, non si capisce bene. Se siete voi che pretendete troppo o troppo poco, oppure l'altra persona, il coniuge, è che sta andando un po' fuori di testa, però l'avete sposato e lo amate così com'è.

0: che è incredibilmente buono, ecco, anche i vostri difetti verranno considerati come qualità originali. È vero che i due pianeti dell'amore non sono molto presenti nel vostro cielo, ma le vostre ricerche di novità sentimentali, novità passionali, sono condivise da due specialisti in questo campo, che sono Urano e Plutone. Scorpione, Venere è con voi. Adesso conquistate tanto, volendo, e con felicità. Ma io vi chiedo, è sempre amore? Sagittario, se siete soli e volete trovare il grande amore, io vi consiglio di aspettare il giorno 18, quando nasce il vostro primo quarto di luna. Capricorno, approfittando del bel sole in Vergine, che indirizza anche le vostre idee professionali fuori dal solito ambiente. Acquario, Urano in qualsiasi momento porta una grande sorpresa nelle finanze. Non perdete questa occasione. Ed infine previsioni per i Pesci. Sì, attenti però a Giove, perché fa il burlone qualche volta. Combina relazioni strane dove uno dei due è già impegnato da qualche parte, e allora no, dovete stare attenti. Ma credo che, insomma, voi persone mature è un po' difficile ingannarvi. Le persone mature inoltre sono in grado di valutare anche le nuove occasioni di guadagno. Questo è il nostro oroscopo. Ricordo sempre con emozione incredibile e gratitudine la scomparsa di Oriana Fallaci. Oggi sono 20 anni. Dico solo una cosa: quella donna ha detto tutto, ha previsto tutto, tutto quello che viviamo adesso e soprattutto che vivremo ancora. Oriana Fallaci l'ha detto e l'ha scritto. Pensiero delle stelle. E lei mi dice: ma come mi vedi? Beh, come una donna che si appresta a fare un peccato. Perfetto, è proprio quello che cercavo.
1: La radio del benessere.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Ci stiamo per collegare nuovamente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le ultimissime
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E arriva anche il momento del cambio. Già siamo arrivati alle 9 di questo sabato 12 settembre 2026 e le abbiamo anche superate. Arriva infatti Maria Chiara Belardo per condurre le prossime ore. Tutto da Silvia Giansanti, noi ci rifaremo vivi per forza domani mattina alle 6. Baci!
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata ancora da Valentina Lorusso. Centinaia di richiedenti asilo trasferiti dal Regno Unito alla Francia nell'ambito dell'accordo uno entra uno esce sono scomparsi, finendo fuori dai sistemi di accoglienza e controllo in diversi paesi europei. Tra le persone rimpatriate figurerebbero almeno 41 presunti minorenni, la cui età è ancora oggetto di verifica. Lo denunciano le organizzazioni per i diritti umani, secondo quanto riporta il Guardian. I colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti sono inutili a meno che Washington non accetti tutte le richieste di Teheran, lo ha scritto in un post il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano. Finché la parte americana non accetterà tutte le condizioni dell'Iran, il dialogo e i negoziati saranno inutili. È atterrato, siamo a Roma, all'aeroporto di Ciampino, Alessandro Di Battista, di rientro da Cuba, dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 28 agosto mentre si trovava sull'isola per girare un documentario. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è riuscito ad imbarcarsi su un aereo ambulanza. Il volo è decollato alle 17 ore italiana di ieri, venerdì 11, con scalo a Lussemburgo, poi atterrato alle 7:10 a Roma. Siamo a Genova, un'altra serata di violenza all'interno della casa circondariale Ponte Decimo. Intorno alle 19:30 una detenuta, secondo quanto riferisce la UIL, polizia penitenziaria, si è rifiutata di rientrare in cella pretendendo dal medico di guardia un farmaco non autorizzato. Al diniego del medico, la detenuta ha aggredito gli agenti con sputi e minacce per poi devastare il reparto, danneggiando gli sbarramenti e ribaltando anche i frigoriferi. Veniamo alla mostra del cinema di Venezia. Sono Claudio Amendola, Marco Masini, Laura Morante, Sergio Rubini e Stefania Rocca i vincitori dei premi alla carriera del nuovo Imaje, consegnati ieri sera alla terrazza alla Biennale nell'ambito della mostra internazionale d'arte cinematografica. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
11: Ed è di nuovo weekend, parte adesso il nostro appuntamento del sabato mattina su Dimensione Suono Soft. Benvenuto, io sono Maria Chiara Belardo, la tua voce amica per le prossime 4 ore. Destinazione 13 in punto, arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che saluto, la ritroviamo domattina sempre a partire dalle 6. Noi condividiamo come al solito tutta la nostra experience di degustazione dei successi più belli di sempre, poi anche i tantissimi appuntamenti di benessere che incorniciano come al solito il nostro tempo insieme. Allora partiamo con Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, ma prima c'è l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Amami ancora. Fallo dolcemente. Un giorno, un mese, un'ora. Perdutamente.

Vuoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: James Morrison a Won't Let You Go su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Fa le nostre vacanze. Sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
16: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
18: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
20: Aperitivino?
21: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
20: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
22: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: mondo, un sacco, tantissimo. È il Chianti in Toscana, una carezza lenta sulle colline, una tavola imbandita nella testa, una strada che non vuoi mai finire. Ci sono andato così più volte e ogni volta che ci vado vado per staccare un po', ma ho finito per riscoprirmi. Veramente, il bello è che basta poco, una piccola auto, magari scoperta, una mappa fatta di curve e il tempo giusto per potersi fermare. Da dove si parte? Io per esempio sono partito da Greve, che è il cuore del Chianti classico, una piazza tranquilla, una macelleria storica, un bicchiere di rosso alle 11 del mattino è quello che bevono i locali, perché lì è una cosa normale. Poi piano piano ho guidato verso Castellina, Radda Gaiole, ognuno ha un piccolo mondo, una piccola cartolina, a ogni curva cambiava il panorama. Vigneti ordinati, cipressi in fila, casali bellissimi in pietra che sembrano sospesi nel tempo. Qui mi sono fermato in un agriturismo, camera con vista e colazione con torta di miele fatta in casa, e mi è venuta un'idea: perché non ritirarmi qui fra qualche anno? Magari vicino al mare, un po' più vicino al mare, così collina e mare vicino, mamma che vita. Poi mi sono svegliato col suono delle campane, il profumo del pane appena sfornato, e non solo, anche dolci, salumi, formaggi, degustazioni in cantine nascoste dove ti accolgono con la semplicità incredibile. Ti raccontano del vino come se fosse una storia di famiglia, e alla fine, quando i miei amici hanno bevuto, mi hanno detto di aver sentito qualcosa di più del gusto, senti il loro lavoro, la terra, le stagioni. Insomma, il Chianti, secondo me, ti insegna a rallentare, a fermarti un po', a cercare di essere più zen, a goderti il pranzo lungo la strada panoramica, il bicchiere che non finisce mai. È un invito costante alla bellezza, senza fretta, e se ci vai, per cortesia, lasciate l'orologio a casa, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: invece aspettiamo senza avere paura.
1: Lucio Dalla, Futura, su Dimissione Sono Soft. Redazione pronta, la raggiungiamo, abbiamo appuntamento con le news.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 € con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 € di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. In primo piano la cronaca ci porta a Genova. Incendio nella notte in un'abitazione in via Ravecca. Sul posto i vigili del fuoco a causa della fuoriuscita di denso fumo. Entrati dalla porta principale hanno trovato il divano in fiamme e hanno spento il rogo in via precauzionale. È stata evacuata la persona dell'abitazione del piano superiore che ha fatto rientro in casa al termine delle operazioni. C'è una svolta nelle indagini sulla morte di Linda Martinucci, 46 anni, investita e uccisa a Viareggio mentre rientrava a casa in bicicletta insieme al compagno. La donna era stata travolta intorno alle 3 di venerdì da un furgone che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso. Nella notte il PM di Lucca, titolare dell'indagine, ha disposto il fermo per indiziato di delitto di un 37enne moldavo ritenuto dagli inquirenti alla guida del furgone che ha travolto la donna. Alessandro Di Battista è arrivato in ambulanza dall'aeroporto di Ciampino al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma un operatore sanitario dell'ospedale. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina intorno alle 7 allo Scalo Romano con un volo di circa 12 ore da Cuba. Di Battista era ricoverato a L'Avana a causa di un malore che lo ha colpito lo scorso 28 agosto mentre era nell'isola per realizzare un reportage. Ora agli esteri, il dispiegamento di forze europee in Ucraina significherebbe l'entrata dei rispettivi paesi in guerra con la Russia, lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin a margine del summit dei BRICS a Nuova Delhi. E il presidente ucraino Zelensky si è detto invece pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami ad incontrare lo stesso Putin qualora il presidente russo fosse presente. Non importa cosa dirò a Putin, dice Zelensky, o cosa dirà lui a me, conterà soltanto il risultato. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Una nuova ora si apre a noi da condividere e trascorrere insieme su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Io sono Maria Chiara Belardo e ti sto accompagnando in questo sabato 12 settembre 2026 fino alle 13 in punto. Abbiamo anche appuntamento con le Good Life tra poco, intanto ripartiamo dai successi più belli di sempre. In arrivo Elisa con Almeno tu nell'universo, ma subito l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Ami perché ami, per chimica, per incastro, per destino. Ami proprio quella persona perché è lei.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Craig David, Walking Away, su Dimensione su uno Soft, ma quanto è bello sentirci supportati nei nostri progetti e nelle nostre idee. Scopriamo perché è importante farlo proprio oggi, in questa giornata speciale, nella prossima Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
11: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
12: Carriole, carriole, carriole.
13: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
13: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
13: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
14: Brico Gay, più vicino a te.
12: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
15: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
16: Ma no, da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
15: Anticipo zero?
16: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
17: Autorigol!
18: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
20: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
21: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascolti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina Auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ma quanto è bello ricevere un incoraggiamento sincero, e ne parliamo proprio in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione su Soft, perché oggi negli Stati Uniti si parla proprio di giorno dell'incoraggiamento. Ma attenzione, perché tra complimentarsi e incoraggiare c'è una bella differenza. Per esempio, sei bravissimo è un complimento, continua, ce la farai, io credo in te, invece contiene una piccola spinta verso il futuro che può fare la differenza. E poi c'è l'effetto Pigmalione, che descrive come le aspettative positive degli altri possano influenzare le nostre capacità e prestazioni, aumentando fiducia, motivazione e perseveranza. L'incoraggiamento sincero può indurre una persona a comportarsi progressivamente all'altezza dello sguardo positivo ricevuto. E poi funziona anche quando l'aspettativa è credibile e accompagnata da fiducia concreta. Un elogio generico esagerato rischia invece di sembrare artificiale. E allora trasforma questa giornata in un esperimento. Scegli una persona che sta iniziando o vorrebbe iniziare qualcosa, un nuovo lavoro, uno sport, un progetto, un corso, o che sta semplicemente attraversando un periodo difficile. Mandale un messaggio, non servono grandi discorsi, basta qualcosa di preciso e autentico. Vedo quanto ti stai impegnando, potrebbe essere un'idea, oppure secondo me sei sulla strada giusta. Non prenderle ovviamente dal web, devono essere parole tue. L'incoraggiamento costa pochissimo a chi lo offre e può valere moltissimo per chi lo riceve. E in un mondo allenato a tacere e criticare, incoraggiare diventa un piccolo gesto rivoluzionario di benessere. E anche sul nostro sito web dimensionesunosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Meraviglioso, ci accompagnano in Egramaro in redazione su Dimensione Solo Soft.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Ancora buongiorno da Valentina Lorusso. Un uomo di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Fossano, provincia di Cuneo. Sul posto i vigili del fuoco, l'auto finita fuori strada. Il 26enne è deceduto mentre la moglie incinta è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. A indagare la dinamica dell'accaduto sono i carabinieri. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brozzo di Cagliari, un 20enne rimasto ferito in un incidente con la sua auto nella notte, il giovane soccorso dal 118, trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, il ragazzo trasferito d'urgenza in ospedale, resta da chiarire la dinamica dell'incidente e l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Noi restiamo a Cagliari, la soffocata con un cuscino, poi ha chiamato il figlio, vieni, mamma non c'è più, ci sono anni di malattie e di solitudine dietro l'omicidio di Monserrato nell'Interland di Cagliari, dove un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie, anche lei 81enne, da anni gravemente malata, nella loro abitazione di via Boezio. La donna sarebbe stata soffocata dal marito al termine di un litigio. Ora agli esteri, la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord tra Caen e Rouen deragliato. I feriti sono 44, una donna è in gravi condizioni. Il numero dei feriti nell'attacco russo nella regione di Odessa è invece salito a 23, lo riporta Ukrinform. L'annuncio è stato dato dal capo del Dipartimento di Polizia dell'Oblast di Odessa tramite Telegram. 7 adulti ed un neonato di 5 mesi ricoverati in ospedale. La regione di Odessa è stata colpita da un massiccio attacco missilistico con droni. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Ancora un buon sabato su Dimensione Suono Soft, insieme a me Maria Chiara Belardo fino alle 13 in punto. E fino alla fine di questo mese di settembre, Mercato Centrale ospita tantissimi appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla solidarietà, alternati anche a momenti di convivialità e degustazione. Per esempio, oggi c'è la giornata mondiale del primo soccorso, con un'intera mattinata dedicata alla formazione e all'informazione, anche con la possibilità di apprendere alcune tecniche di base del primo soccorso grazie alla presenza di esperti di SOS Milano. Ti faccio ascoltare Carly Simon con You're So Vain tra pochissimo, ma prima l'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è una fonte inesauribile di riflessioni, profondo come l'eternità, alto come il cielo e grande come l'universo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Perché le cose vanno apprezzate mentre le viviamo nel qui ed ora, poiché prima o poi tutto passa e finisce. Ce lo dice anche Nelly Furtado nella sua All Good Things Come to an End, appena ascoltata su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Photon, i solidi pick-up.
13: Max, Lexus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
14: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Dimensione Suono Soft.
17: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: E che acuto, Céline Dion, The Power of Love. Su Dimensione Suono Soft arriva Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno, ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Oggi torniamo a parlare di Wine for Life, quando una bottiglia di vino si trasforma appunto in un'opportunità concreta per chi è più fragile, grazie a questo progetto nato dalla rete di aziende vitivinicole che sostiene i progetti sociali della comunità di Sant'Egidio in Italia e nel mondo. Tra le realtà che hanno scelto di aderire c'è Rocca De Manzoni. Oggi è con noi il produttore Rodolfo Migliorini. Rodolfo, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Buongiorno a tutti e grazie.
2: Allora, dove ci troviamo? In Piemonte sì, ma in una zona particolarmente interessante per quanto mi riguarda, immagino anche per voi.
3: Beh, noi siamo, io lo definisco il cuore della produzione del Barolo. Noi siamo a Monforte d'Alba, siamo nel cuore di produzione di una delle menzioni più importanti che abbiamo sul territorio italiano.
2: E come nasce l'azienda?
3: Allora, l'azienda nasce per mano, diciamo, di mio padre, anche se la mia famiglia si occupava di vino già qualche generazione prima in Emilia-Romagna. Uh-huh. Ma producevamo più che altro vini per la nostra osteria di famiglia. Noi partiamo, diciamo, come ristoratori. Negli anni 60 fino alla fine degli anni 80 abbiamo mantenuto una stella Michelin come ristorazione, e nel frattempo mio padre, da sempre innamorato del vino, inizia la sua avventura dopo la produzione per l'osteria, si trasferisce nell'astigiano, cercava qualcosa di diverso, nell'astigiano fa qualche anno, poi scopre Monforte, si innamora, lì è stato proprio il colpo di fulmine.
2: Amore a prima vista.
3: E così, acquistando il primo pezzo di terreno, nasce quella che oggi è Rocca dei Manzoni. E
2: ovviamente siete in un territorio vocato, molto specifico. Cosa, oltre alla produzione, immagino, di Barolo, che altro producete?
3: La produzione di Barolo, diciamo che è il nostro biglietto da visita più importante, è proprio l'espressione massima del territorio, ma la nostra azienda, soprattutto grazie a mio padre, si è contraddistinta da subito per delle scelte che sono state fatte in anni tipo il 1978, la prima produzione di uno spumante di Langa, nel 76 la prima produzione di una blend con Nebbiolo e Barbera, 1976, facciamo 50 anni di blend quest'anno. Quindi sempre stato una persona, chi imputa che non fosse piemontese, quindi con questa mentalità più aperta, io non lo so, comunque non voglio imputarlo a nulla, ma una persona di grande coraggio, di grande cuore, di grande coraggio, che amava, pur non essendoci nato, questa fetta di terra che poi ha fatto diventare la nostra parte nel mondo, ecco.
2: Rodolfo, grazie mille per essere stato con noi. Ci vediamo il 21 settembre a Roma, al Six Sense, appunto, per la serata Wine for Life.
3: Assolutamente.
2: Buona giornata e buon lavoro.
3: Molte grazie.
2: Grazie. Ringraziamo Rodolfo Migliorini. Noi invece ci sentiamo con Segreti in tavola più tardi, naturalmente sempre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Lucio Battisti, sì, viaggiare su Dimissione Sono Soft. Noi viaggiamo dritti verso la redazione perché poi abbiamo ancora un'ultima ora da vivere insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Guerra Russia-Ucraina. Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre, è quanto afferma il presidente ucraino in un'intervista al Deutsche Welle. La partecipazione del leader del Cremlino non è però stata ancora discussa a Mosca, a dirlo il consigliere presidenziale Ushakov in un'intervista. Intanto, secondo l'agenzia ucraina RBC, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. Droni hanno inoltre attaccato simultaneamente due città russe, Toliati e Taganrog. Sull'altro fronte, secondo un'agenzia russa, esplosioni hanno scosso Odessa. La polizia della Francia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri, quando un treno nel nord-ovest del paese è deragliato. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. I feriti sono stati 44, di cui una donna in gravi condizioni. In Italia, con la cronaca, un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Lo riportano i quotidiani del gruppo NEM. L'uomo è stato fermato e arrestato in flagranza di reato. Si è immesso sulla carreggiata opposta dell'autostrada per andare a Milano e ha proseguito la corsa finché non ha incrociato una pattuglia della polizia stradale. Protagonista della pericolosa svista, un uomo di 53 anni residente nel milanese, fermato nei pressi dello svincolo di Baveno Lungo, la 26 Genova Gravellona Toce. Il conducente ha dichiarato: "Mi sono confuso", maxi multa e patente ritirata per lui. Vincita record al Superenalotto in Brianza, con 5 euro ne vince 223 milioni. Festa oggiorno per il primo 6 del 2026. Al vincitore andranno 178 milioni netti dopo le tasse. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ancora per un'ora sei con me su Dimissione Sono Soft, benvenuto e buon pranzo ormai da Maria Chiara Belardo. E a Milano, a partire da questo weekend fino al 19 settembre, trovi Mito Settembre Musica, la rassegna musicale che unisce le città di Milano e Torino per un'intera settimana di performance live. Tutto il programma completo, anche all'insegna della musica classica, davvero molto ricco e interessante, lo trovi ovviamente online. Arriva Whitney Houston insieme a Mariah Carey con la loro When You Believe sulla radio del benessere, ma prima l'aforisma d'amore, ci sono le più belle voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Non aver paura di innamorarti di nuovo. Apri il tuo cuore e va dove lui ti porta. E ricorda, mira alla luna. Ti amerò per sempre.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Un successo iniziato da qui e che non ha mai conosciuto crisi sono i One Republic con Apologize su Dimissione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso, ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

un viaggio assurdo. Immenso tu.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anche oggi siamo praticamente arrivati alla fine. Il pezzo che chiude il nostro appuntamento di oggi è questo, Rimmel, Francesco Di Gregori su Dimensione Suono Soft. E allora non mi resta che darti appuntamento a domani a partire dalle 10 per la nostra domenica su Dimensione Suono Soft, mentre adesso ti lascio in compagnia di Federico Grilli. Da Maria Chiara, buon proseguimento, ciao!
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Guerra Ucraina-Russia. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, ma il Cremlino frena. Presenza di Putin al summit è nemmeno discussa. Intanto notte di attacchi incrociati. 2 morti nei raid di Mosca, mentre droni ucraini colpiscono 2 città russe. Centrato un impianto chimico strategico a Toliatti, incendi a Taganrog. Raid anche su Odessa. Alessandro Di Battista è atterrato a Ciampino stamattina alle 8 dopo il rientro da Cuba. L'ex 5 Stelle si trovava a L'Avana per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale dell'Avana, ora il ricovero è il Gemelli. Momenti di terrore al tribunale di Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula, accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D'Aversa, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. L'uomo è stato subito fermato e arrestato in flagranza di reato. Si sono concluse stamattina le principali attività d'emergenza scattate in seguito allo sversamento di idrocarburi che dal 3 settembre scorso ha minacciato il Naviglio Grande. L'inquinamento ha interessato un tratto di circa 28 km dall'area di Magenta fino ad arrivare alle porte del centro di Milano, nella Darsena. MotoGP e Marco Bezzecchi a prendersi la scena nelle qualifiche a Misano. Il pilota Aprilia conquista la pole position del GP di San Marino. Alle sue spalle scatteranno Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completano la prima fila. La seconda fila sarà aperta da Fabio Di Giannantonio, seguito da Jorge Martin e Luca Marini. Alex Marquez chiude in nona posizione, mentre Francesco Bagnaia è soltanto 14esimo. Alle 15 i piloti torneranno in pista per la gara sprint. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Buon sabato e buon weekend sulla tua Radio del Benessere. Prima di iniziare voglio salutare Maria Chiara Belardo, che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa, la ritroverai anche nella giornata di domani, domenica, e presentarmi come fa un bravo conduttore radiofonico. Sono Federico Grilli, le prossime 4 ore sarai in mia compagnia e spero che questo ti faccia piacere. Allora, nel corso di questo weekend avremo tanti appuntamenti, naturalmente con le nostre Good Life, ben 2, ci aggiorneremo su quello che succede in giro per il mondo e anche con qualche notizia ecosostenibile, il nostro appuntamento con l'informazione istituzionale, ma soprattutto tanta buona musica, quella che da sempre contraddistingue la tua Radio del Benessere, appunto Dimensione Suono Soft. Stevie Wonder sarà il primo ad aprire questa nuova ora. Fra le altre cose ti do anche una notizia, perché sta per partire con un tour celebrativo dei suoi 50 anni da un meraviglioso album Songs in the Key of Life, ma noi lo troviamo con un'altra canzone. Prima di ascoltarlo insieme però lo facciamo anticipare da una Prisma d'amore, interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è sentirsi a proprio agio dentro un altro cuore.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, fra poco il nostro appuntamento dedicato alle good life, e quindi non perdertelo, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricolore. Logico SHS, istitutogiglio.it.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona. Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Pronti a ripartire?
12: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
11: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
12: Riparti alla grande con le offerte Autorigoldi Skoda Milano.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Photon, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
20: Dimensione Suono Soft.

0: Nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft insieme a me Federico Grilli, il nostro appuntamento dedicato alle good life. Nel settembre del 1962 alla Rice University di Houston, John Fitzgerald Kennedy pronuncia uno dei discorsi più celebri del Novecento. Gli Stati Uniti vogliono portare un uomo sulla Luna e Kennedy lancia una sfida destinata a rimanere nella storia. Farlo non perché sia facile, ma proprio perché è difficile. Meno di 7 anni dopo, nel luglio del 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminano sulla Luna. Ma questa storia parla anche di una parola molto più vicina a noi: obiettivo. Un progetto comincia a diventare concreto quando smette di essere un desiderio generico e acquista quindi una direzione, una scadenza e i piccoli passi da compiere. Non dobbiamo conquistare la Luna, possiamo iniziare da quel corso, quella sfida sportiva o quel progetto che rimandiamo da tempo. Scrivilo e scegli la prima azione possibile. Anche le grandi imprese, prima di diventare risultati, sono state semplicemente delle decisioni. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: Claudio Baglioni sulla tua radio del benessere chiude la nostra prima ora insieme. Fra poco su Dimensione Suono Soft, l'informazione. Rimani con noi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Esteri, guerra in Iran. I ribelli Houthi controllano lo stretto di Bab el Mandeb. Trump dichiara: ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro. Intanto però scontri sono avvenuti tra le forze regolari yemenite e i ribelli a Mocha. Interviene anche l'Arabia Saudita, che ha chiuso l'oleodotto East-West. Nel frattempo il presidente iraniano Pezeshkian è a New Delhi con i BRICS, mentre lunedì in Oman è prevista la riunione degli stati del Golfo. Guerra Ucraina-Russia. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, ma il Cremlino frena. La presenza di Putin al summit non è nemmeno discussa. Intanto, notte di attacchi incrociati, 2 morti nei raid di Mosca, mentre i droni ucraini colpiscono 2 città russe. Centrato un impianto chimico strategico a Toliati, incendi a Tangarong. Raid anche su Odessa. In Italia con la cronaca, incidente mortale a Roma stamattina alle 5, uno scontro tra un automobilista e un motociclista che trasportava un passeggero, la tragedia stradale sulla via Aurelia Antica, morto sul posto un 19enne, l'amico dei 18 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale, portato in ospedale anche il conducente dell'auto. Si tratta di un episodio riconducibile a un'azione dolosa, così la CAP, la Green Utility, che gestisce il servizio idrico nella città metropolitana di Milano, in merito allo sversamento nel naviglio milanese del 5 settembre. Intanto si sono concluse stamattina le principali attività d'emergenza post sversamento. L'inquinamento ha interessato un tratto di circa 28 km dall'area di Magenta fino ad arrivare alle porte del centro di Milano, nella Darsena. MotoGP, mi sono divertito, è stata una bella mattinata, dobbiamo rimanere concentrati già da oggi pomeriggio. La moto funziona abbastanza bene, ci sono dei punti della pista dove soffriamo leggermente e dobbiamo trovare qualche piccola soluzione. Così ai microfoni di Sky Sport Marco Bezzecchi su Aprilia dopo la pole position nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Marc Marquez e Fermín Aldeguer completano la prima fila, poi Fabio Di Gianantonio, seguito da Jorge Martín e Luca Marini. Alle 15 i piloti torneranno in pista per la gara sprint. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e buon sabato sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione si ritorna in diretta insieme. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Allora, oggi ci sono un po' di appuntamenti in città. Intanto nel corso di questa giornata ci sarà il Policrit, che è una gara sportiva ciclistica su un circuito pianeggiante di circa 630 metri intorno al velodromo Vigorelli di Milano. L'evento prevede anche 3 batterie di qualificazione, una gara di recupero e finali separate per uomini e donne. E poi ci sarà anche un evento evento, quindi una manifestazione con corteo a partire dalle ore 17, ritrovo in piazzale Lodi, da lì si prospetta un itinerario da Corso Lodi a piazzale Corvetto. Per tutte poi le informazioni puoi andare sui tuoi siti di riferimento, quindi viabilità un po' ridotta, ma poi ovviamente per ulteriori informazioni come sempre ti rimando al nostro appuntamento istituzionale, appunto con l'informazione di Dimensione Suono Soft. Si apre una nuova ora con un grande protagonista di sempre, lui è Freddie Mercury. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore, e lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La musica italiana di Eros Ramazzotti sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
8: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
13: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
12: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
14: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
1: Dimensione Suono Soft.

La bravura di quest'uomo è indescrivibile, ha dettato veramente le regole nella musica internazionale. Sto parlando di Michael Jackson e la sua Billie Jean, negli anni 80 protagonisti un album meraviglioso, Thriller, dal quale sono usciti una serie di singoli uno più bello dell'altro. Questo è stato forse il più densereccio, il più ballabile, appunto Billie Jean. Buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando, io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. A questo punto cambiamo registro, torniamo in Italia con uno dei protagonisti della nostra musica, Vasco Rossi.

0: È stato un grande successo per gli 883, una canzone d'amore. Questa è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, Esteri. Se il presidente ucraino Zelensky vuole davvero incontrare il presidente russo Putin, può venire a Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando alla TASS le dichiarazioni di Zelensky sulla volontà di incontrare Putin a margine del vertice del G20 a Miami. Intanto è stata una notte di attacchi incrociati, due morti nei raid di Mosca, mentre droni ucraini colpiscono due città russe, centrato un impianto chimico strategico a Toliatti, incendi a Taganrog, raid anche su Odessa. Il presidente americano Trump, partito dagli Stati Uniti dopo le commemorazioni per l'11 settembre, è arrivato stamattina all'aeroporto di Dublino dopo l'incontro con la presidente irlandese Catherine Connolly, colloquio col premier Michael Martin, poi tappa a Doomben per il torneo di golf Irish Open e lunedì il ritorno negli USA. Mi piacerebbe vederla unificata, prima o poi succederà, ha detto il tycoon sull'Irlanda, replica del governo britannico che ha ribadito il pieno sostegno all'accordo del Venerdì Santo. Un nuovo sversamento di sostanze inquinanti torna a minacciare le acque del Naviglio Grande. L'allarme è scattato all'altezza della frazione di Cascinazza, nel comune di Robecco sul Naviglio, dove sono prontamente intervenuti i tecnici del gruppo CAP per supportare le operazioni di contenimento e affiancare le autorità competenti nelle verifiche preliminari. Per il gruppo CAP si tratta di dolo. L'atto giunge a pochissima distanza dalla conclusione dei complessi interventi di bonifica che avevano portato alla raccolta di ben 550 tonnellate di idrocarburi versati lo scorso 3 settembre nel tratto compreso tra Magenta e la Darsena di Milano, per un'estensione di circa 28 km. Formula 1 è di Andrea Kimi Antonelli il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Madrid. Il pilota della Mercedes si piazza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla McLaren di Oscar Piastri. L'altra rossa di Hamilton chiude nona. Segue l'altra McLaren di Lando Norris. Il Red Bull di Max Verstappen arranca la Mercedes di George Russell, che non va oltre il sesto tempo. Alle 16 le qualifiche per la caccia alla prima pole position sul Madring. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Terminato l'appuntamento con l'informazione, siamo pronti per ritornare in diretta sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Vediamo cosa c'è da fare in città nella giornata di domani. Domenica 13 settembre apre infatti al pubblico Mercatinarte. Allora, è il market dedicato al handmade di qualità nella piacevole cornice del villaggio Barona in via Ettore Ponti a Milano. Ci sarà quindi una selezione di prodotti realizzati a mano, come giustamente dice il nome del mercatino, da abili artigiani perfetti per chi cerca magari delle idee originali e uniche. Io comincerei un po' a portarmi avanti col lavoro per non essere poi veramente, per non arrivare all'ultimo sul Natale. Uno con un po' di previdenza, diciamo, può farlo. Il market è dedicato agli hobbisti, agli operatori del proprio ingegno e agli aspiranti artigiani. Si svolge una domenica al mese con apertura dalle 10 alle 19. Nasce proprio con l'obiettivo di far sentire ogni visitatore accolto in un'atmosfera di serenità e allegria. Su Dimensione Suono Soft, per rimanere in questo mood, apriamo la nostra ora con un grande classico firmato da Aretha Franklin. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore a distanza è come la sfida più grande della vita. Ma quello che soffrirà tra i due sarà chi ci ha creduto davvero.

0: L'appuntamento con le nostre Good Life fra poco su Dimensione Solo Soft. Ti parlerò di videogame, ma anche di giochi in generale. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su Skoda
9: Autorigoldi a Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
14: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
15: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Foton, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: su Dimensione Suono Soft si apre un nuovo appuntamento dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e ti voglio parlare di videogame. Sei un gamer? Bene, oggi prova a spegnere tutto, beh, almeno per un po'. Il videogioco può essere narrazione, strategia, competizione, socialità e persino una forma d'arte, ma proprio perché gli schermi occupano una parte enorme nelle nostre giornate, ogni tanto vale la pena riscoprire anche il gioco analogico, quindi non so, carte, scacchi, backgammon, biliardo, ping pong, bowling oppure un semplice gioco da tavolo, so, il Monopoli, tanto per ricordarmene uno. La differenza è che quando giochiamo insieme dal vivo vediamo le espressioni degli altri, le esitazioni, le strategie, persino i piccoli tentativi di bluff. C'è un contatto diretto che uno schermo non può, diciamo così, sostituire del tutto, quindi gioca pure al tuo videogioco preferito, poi prova una seconda sfida o un'ora senza display, chiama qualcuno e mettiti sul tavolo, quindi carte, pedine e racchette. La tecnologia ci ha regalato mondi straordinari, ma uno dei multiplayer più coinvolgenti resta ancora una stanza piena di persone. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: con Antonello Venditti su Dimensione Suono arriviamo al nostro appuntamento con l'informazione. Ascoltiamola insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Esteri, vertice in corso della coalizione BRICS. Xi Jinping ai leader: opponetevi alle violazioni della sovranità nazionale e al protezionismo. Il presidente cinese a Nuova Delhi con il padrone di casa Modi, l'iraniano Pezeshkian e il presidente russo Putin. Appello congiunto degli alleati: serve moderazione in Medio Oriente. A margine del vertice nessun incontro bilaterale tra Putin e Xi Jinping, come avviene di solito a dichiararlo il Cremlino. E Trump è oggi in visita a Dublino. L'Irlanda tornerà a essere unita, sarà bellissimo, prima o poi succederà. Le dichiarazioni del presidente americano scatenano polemiche e riaccendono il dibattito su un referendum per la riunificazione, come chiede Sinn Féin. Furia dei protestanti, così si distrugge il Regno Unito. Nuova macchia nel naviglio. Per il gruppo CAP è dolo. La bonifica era appena stata conclusa. Poco dopo la bonifica da 550 tonnellate di veleni scatta una nuova allerta nella frazione di Cascinazza. Tecnici e ARPA sul posto. Uccise il ladro con il SUV a Viareggio. Il giudice: fu giustizia privata. Secondo le motivazioni della sentenza, la donna era capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. E l'omicidio di Nureddin Menzgui, compiuto da Cinzia D'Alpino, non fu frutto di panico incontrollato, ma di una scelta deliberata. La donna è stata condannata a 18 anni. Sport MotoGP: Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di San Marino, 14ª prova del mondiale. Il pilota della Ducati precede l'Aprilia di Marco Bezzecchi, scattato in pole. Terzo lo spagnolo Jorge Martin, leader della classifica mondiale, con l'altra Aprilia che ha preceduto la Ducati VR46 di Fabio Di Gianantonio. Martin mantiene la testa della classifica salendo a 263 punti. Marquez si avvicina portandosi a 249, mentre Bezzecchi si porta a 241 punti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Si ritorna in diretta con la grande musica di Dimensione Suono Soft. Sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, che ti dà anche la possibilità di poter vincere i nostri gadget in maniera, devo dirti la verità, anche molto molto facile. Come fare? Vai sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipa al nostro test musica soft. Lì avrai la possibilità di ascoltare tanta buona musica e di votare tutte le canzoni che più ti piacciono, che poi entreranno, raggiunta la votazione, nella nostra programmazione musicale. E se non trovi quella che più ti piace, o magari quella alla quale sei particolarmente legato, hai anche la possibilità di poterla scrivere, quindi il nome dell'artista e titolo della canzone. Noi ne terremo conto nelle nostre prossime playlist che ogni test musica soft ha in ogni settimana che viene messo online. Noi apriamo l'ultima ora insieme e lo facciamo con Patti Pravo. Chissà se questa canzone l'hai scelta tu. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: È amore quando chi ti rende la più felice al mondo e chi ti rende la più triste al mondo sono la stessa persona.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro e Carmen Consoli sulla tua Radio del Benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro, Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990, Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990, Jeep Avenger Benzina da 18.990, Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
9: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
14: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
15: Dimensione suono soft.

La storia della musica italiana insieme a Lucio Dalla su Dimensione Sono Soft e la sua Se io fossi un angelo. È stato uno degli artisti che ha contribuito notevolmente allo sviluppo della nostra musica italiana e da lì poi tutti i nuovi cantautori si sono un po' ispirati a personaggi come lui, ma anche altri degni di rispetto. Ancora un buon pomeriggio da parte mia, sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

0: Biagio Antonacci su Dimensione Suono Soft chiude il nostro appuntamento. Fra poco l'informazione. Prima di ascoltarla insieme però ci salutiamo perché è arrivato il momento per me di congedarmi, ma ti lascio in buone mani. Fra poco con te ci sarà Giampiero Di Sora che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato 12 settembre. Noi invece ci ritroviamo nella giornata di domenica per chiudere in bellezza il nostro weekend e ti aspetto a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti auguro una buona serata all'ascolto della tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a €1.800 di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ucraina, Zelensky propone a Putin un incontro al G20. Il Cremlino, se vuole vederlo, venga a Mosca, il capo di Stato ucraino, così in un'intervista. La cronaca, è salito a 76 il bilancio delle vittime dell'incendio che mercoledì sera ha devastato un traghetto passeggeri nelle Filippine. Altre 13 persone risultano disperse, mentre 43 sono sopravvissute all'incidente. A bordo c'erano 132 persone. Ed è in corso da 6 ore al Palazzo di Giustizia di Roma, davanti al PM titolare dell'inchiesta Edoardo De Santis e ai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati, l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavito, l'accusato e reo confesso dell'attentato a Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025 davanti all'abitazione del giornalista. La donna ha chiesto di essere ascoltata nei prossimi giorni dai magistrati e potrebbe riferire dei rapporti tra Lavitola e l'ex conduttore di Report. Udine, dopo la condanna, tenta di uccidere l'ex in tribunale. Appena saputo della pena di 6 mesi per lesioni, il quarantenne un militare si è scagliato contro la donna e l'ha aggredita. Atterrato all'aeroporto romano di Ciampino questa mattina Alessandro Di Battista, di rientro da Cuba dopo il malore che lo ha colpito il 28 agosto scorso. Di Battista è stato affidato alle cure del policlinico Agostino Gemelli. I funerali di Emma Bonino si svolgeranno a Roma, saranno celebrati in forma laica. Prima delle esequie di Stato, la città ospiterà la Camera Ardente, una veglia civile per permettere a familiari, amici, colleghi e cittadini di rendere omaggio alla storica esponente politica. Il primo appuntamento sarà per domani, quando nella sala della Protomoteca del Campidoglio sarà allestita la Camera Ardente. L'orario di apertura dalle 12 alle 19 in Piazza del Campidoglio. La Camera Ardente resterà aperta anche lunedì dalle 10 alle 19. Il cinema a Venezia alle 19, I Vincitori dei Leoni, in corsa anche Nanni Moretti. Infine il calcio, Serie A, oggi Lazio-Milan, ieri i primi 3 punti per la Fiorentina a Venezia, 4-2, MotoGP, Sprint, San Marino, Marquez vince. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Questa è la radio del benessere. Giampiero Di Sera ti sta parlando insieme a me in questo 12 di settembre, secondo weekend di questo mese che non ci ha fatto dimenticare l'estate, perché l'estate ancora non è finita. Saluto anche Federico Grilli, che è stato qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo proprio con una canzone che parla dell'estate. Alza il volume della tua radio, prima c'è il nostro aforisma.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: L'orgoglio può rendere le persone forti agli occhi degli altri, ma non felici.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La magica Lorenzo Giovanotti a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Photon, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su Denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Carriole, carriole, carriole.
13: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
13: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
13: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
14: BricoK, più vicino a te.
12: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
15: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
16: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
15: MCA, materassi da 50 anni.
17: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
18: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
17: Anticipo zero?
18: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
19: Autorigol! soldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
22: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
23: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
22: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Angun a dimensione sono soft, adesso si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini. Ci sono i suoi segreti in tavola, ci porta in quel di Parma.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Ci sono piatti che raccontano un territorio ancora prima di assaggiarli. Sapete che sono stata a Parma e dintorni? Beh, a Parma uno di questi piatti è sicuramente il tortello d'erbetta o erbette. È una sfaglia sottile con un cuore morbido di ricotta e le erbette, soprattutto burro e parmigiano, tanto parmigiano sopra. Perché qui la regola è una sola. I parmigiani lo ripetono anche con il dialetto che io non so parlare, per cui adesso preparatevi, perché i tortelli devono essere foghè in talbuter e sughè col formaggio, cioè affogati nel burro asciugati con il formaggio. Altro che piatto leggero, però è buonissimo ed è uno dei veri dogmi della cucina parmigiana. Dunque, origini precise del tortello d'erbetta si perdono nella cucina contadina emiliana, quella delle Rizzdore, avete presente, le donne di casa che con farina, uova e ciò che offriva l'orto ovviamente riuscivano a preparare piatti straordinari. È una cucina semplice, ma solo in apparenza, perché per fare un buon tortello serve davvero una vera arte. La sfoglia si prepara con farina e uova, ma soprattutto deve essere sottile. Però deve essere allo stesso tempo abbastanza resistente da non aprirsi durante la cottura. Il ripiano, come vi dicevo, è fatto con ricotta fresca, erbette, si utilizzano spinaci, bietole e poi parmigiano reggiano, uovo, sale e una grattugiata di noce moscata. Si chiude la pasta, si taglia con una rotella dentata e il vero tortello parmigiano non deve essere un rettangolino geometricamente perfetto, deve avere delle piccole code di sfoglia ai lati. E poi c'è una notte in cui a Parma mangiare tortelli diventa quasi un rito, è quella di San Giovanni, no? Il 23 giugno, le famose tortellate che si fanno all'aperto aspettando la rugiada di San Giovanni, alla quale la tradizione attribuisce proprietà benefiche e propiziatorie. Insomma, un rito antichissimo. Allora, vi svelo un segreto per preparare al meglio tortelli d'erbetta. Prima di tutto dovete strizzare benissimo le erbette, perché con un ripiano troppo umido naturalmente si mette a rischio la sfoglia. Poi usate una ricotta fresca che non deve essere acquosa, non esagerate con la noce moscata perché il parmigiano deve sentirsi. Infine, cottura breve, condimento abbondante, quindi burro fuso generoso e tantissimo parmigiano reggiano. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: You are not alone, Michael Jackson, Dimensione Sono Soft, noi di certo non ti lasciamo mai da solo, tra poco le ultimissime notizie dalla redazione.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ucraina, se Zelensky desidera davvero incontrare il presidente russo Vladimir Putin, è libero di recarsi a Mosca e l'invito precedentemente rivoltogli rimane ancora valido. Lo ha detto il portavoce del Cremlino dopo che il presidente ucraino ha proposto un incontro con Putin al G20 di dicembre a Miami. La cronaca: è salito a 76 il bilancio delle vittime dell'incendio che mercoledì sera ha devastato un traghetto passeggeri nelle Filippine. Altre 13 persone risultano disperse, mentre 43 sono sopravvissute all'incidente. A bordo c'erano 132 persone. È in corso da 6 ore al Palazzo di Giustizia di Roma, davanti al PM titolare dell'inchiesta Edoardo De Santis e carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati, l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavito, l'accusato e reo confesso dell'attentato a Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025. La donna ha chiesto di essere ascoltata nei prossimi giorni dai magistrati e potrebbe riferire dei rapporti tra Lavitola e l'ex conduttore di Report. Ed è atterrato questa mattina all'aeroporto romano di Ciampino Alessandro Di Battista, di rientro da Cuba dopo il malore che lo ha colpito il 28 agosto. Di Battista è stato affidato alle cure del policlinico Agostino Gemelli. I funerali di Emma Bonino si svolgeranno a Roma, saranno celebrati in forma laica. Prima delle esequie di Stato, la città ospiterà la Camera Ardente e una veglia civile per permettere a familiari, amici, colleghi e cittadini di rendere omaggio alla storica esponente politica. Il primo appuntamento è domani, quando nella sala della protomoteca del Campidoglio sarà allestita la Camera Ardente. L'orario di apertura sarà dalle 12 alle 19. La Camera Ardente resterà aperta anche lunedì dalle 10 alle 19. Infine il calcio: Genoa-Frosinone finita 1-1, Lazio-Milan in campo tra poco alle 18, Atalanta-Cagliari alle 20.45. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Questo sabato 12 di settembre a Milano c'è la Notte Bianca nel Parco Sempione, il White Party Milano si accende sulla terrazza di Jasmine Milano, per l'occasione si tinge proprio di bianco, musica selezionata da DJ internazionali, cocktail creativi e aperitivo e a buffet naturalmente per una delle serate più classiche e attese dell'estate milanese. Questa sera, mi raccomando, nel Parco Sempione. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, c'è la nostra canzone d'amore, c'è l'aforisma.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Non proprio tutto passa, qualcosa resta ancorato nelle profondità del cuore e rimane impigliato nelle maglie dell'anima per sempre.

0: Una come te, Cesare Cremonini, nel weekend di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su Dermaland.it.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
15: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
16: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
17: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
18: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
19: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo. Capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina Auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Situazione tranquilla in serata tra Piemonte e Lombardia con nubi alternate a schiarite. Poi nella giornata di domani alta pressione in rinforzo, avremo condizioni di tempo in prevalenza assolato e con clima nel complesso piacevole al primo mattino. Comunque le temperature minime non supereranno i 18-20 gradi, massime fin verso i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Annie Lennox, David Stewart, Eurythmics a Dimensione Sono Soft, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie nel sabato di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesca Proietti. I carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, sotto il coordinamento della procura guidata da Carlo Villani, hanno sequestrato la casa di Ariccia dove viveva Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi all'andrangheta. Intanto si indaga per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti, dopo l'autopsia che è stata effettuata sul corpo della donna di 35 anni. Decisiva per le indagini sarà la testimonianza che rilascerà nei prossimi giorni, come persona informata dei fatti, il compagno di Denise, presente in casa al momento della tragedia. Un incendio scoppiato in una casa di riposo situata nella regione dell'Araucania in Cile ha causato la morte di 16 persone, lo hanno riferito le autorità cilene. Esprimiamo il nostro dolore e il nostro sgomento per la morte di 16 anziani di questa tragedia, hanno dichiarato le autorità del comune a sud della capitale di Santiago. Ed è stata ritrovata viva questo pomeriggio la donna dispersa da alcuni giorni nella zona di Sant'Anna di Vinadio in provincia di Cuneo. A individuarla è stata una squadra mista del soccorso alpino piemontese, del soccorso alpino della Guardia di Finanza, impegnata nelle ricerche lungo il versante compreso tra il passo di Tesina e i bagni di Vinadio. La donna era partita per un'escursione lunedì scorso e dopo il mancato rientro i familiari ne avevano denunciato la scomparsa nel pomeriggio di martedì. È in corso da 6 ore al Palazzo di Giustizia di Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso dell'attentato a Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista. La donna ha chiesto di essere ascoltata nei prossimi giorni dai magistrati e potrebbe riferire dei rapporti tra Lavitola e l'ex conduttore di Report. I funerali di Emma Bonino si svolgeranno a Roma, saranno celebrati in forma laica domani nella Camera Ardente, nella sala della Protomoteca nel Campidoglio, dalle 12 alle 19. La Camera resterà aperta anche lunedì, dalle 10 alle 19. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft con Giampiero Di Sora che ti sta parlando. Questa è la radio del benessere. Domani, domenica 13 di settembre alle 17, c'è un nuovo appuntamento in musica con ingresso libero per la rassegna La Lirica in Periferia, giunta alla sua 9ª edizione. L'associazione culturale Arte e Musica Insieme invita ad un pomeriggio all'insegna proprio della musica, dell'arte, della poesia e della convivialità nella splendida cornice storica di Villa Mirabello in via Villa Mirabello 6, proprio qui a Milano. Appuntamento sicuramente da non perdere. Come da non perdere la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e l'aforisma.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo. Tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi «Ti piaccio?» E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.

0: Adele, tra poco a Dimensione Sono Soft c'è la nostra Good Life, la Val di Cembra tra vigne eroiche e cammini di pietra da non perdere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricolore. Logico SHS, istitutogiglio.it.
7: Pronti a ripartire?
8: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
8: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
12: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
13: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Foton, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Dimensione Suono Soft.

0: rimani.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Questa è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft e questa sera ce ne andiamo in Trentino, lontano dalle vette più affollate, per scoprire la Val di Cembra, un territorio capolavoro di ingegneria contadina e sostenibilità, famoso per i suoi straordinari terrazzamenti sostenuti da migliaia di chilometri di muretti a secco, considerati patrimonio dell'umanità. A settembre questa valle si anima per la vendemmia dell'iconico Müller Thurgau e l'aria si riempie di profumi dolci. Quindi visitarla significa immergersi in una quiete d'altri tempi, esplorando a piedi sentieri che collegano i piccoli villaggi o camminando lungo il torrente Avisio. La Val di Cembra promuove un turismo ecologico che valorizza l'agricoltura eroica e la tutela dal paesaggio storico. Un'attrazione naturale unica e poco nota sono le suggestive piramidi di Segonzano, colonne maestose, direi, di terra sovrastate da un masso di pietra, nate proprio dall'erosione dei ghiacciai millenari. Potresti alloggiare negli agriturismi locali, assaporando una cucina a chilometri zero e ammirando così il legame profondo tra l'uomo e una terra generosa. È il luogo ideale se cerchi un settembre rigenerante, fatto di camminate lente, silenzi interrotti solo dal fruscio delle foglie e panorami vitati che sembrano dipinti. Questa è la nostra Good Life. Good Life è proprio tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Come è profondo il mare, Lucio Dalla, tra poco le ultimissime notizie qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buon sabato sera.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesca Proietti, intelligenza artificiale, il CEO di Anthropic invita a rallentarne lo sviluppo. Servono più controlli di sicurezza. Amodei, se non controllata, potrebbe superare la nostra capacità di comprendere e controllare questi sistemi. Dobbiamo fare un uso saggio del tempo che guadagniamo. L'appello dopo le dimissioni di un ricercatore del colosso USA e le analoghe preoccupazioni espresse dalla rivale OpenAI. Ucraina, Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami. Il Cremlino, se vuole vederlo, venga a Mosca. Il leader ucraino: non importa cosa ci diremo, quello che conta è il risultato. La Russia frena, ma auspica che gli sforzi degli USA portino frutti. Di Battista, rimpatriato da Cuba, ricoverato ora al Gemelli. L'aereo è atterrato alle 8 di questa mattina a Ciampino. Massimo riservo sulle condizioni di salute. Ranucci, l'ex compagna di La Vitola, ascoltata dai PM. Natalia Potenza sentita come persona informata dei fatti. Venezia con il cinema, serata finale per assegnare i Leoni. Naza punta all'oro. Il docufilm tra i favoriti, in corsa anche Nanni Moretti. E sempre nell'ambito del cinema è comparso il leggendario produttore Jeremy Thomas. Siamo al calcio, il Genoa pareggia 1-1 in rimonta con il Frosinone Salva De Rossi. Ieri Fiorentina vittoriosa a Venezia 4-2. Formula 1, Paul Norris in Spagna, quarto Hamilton, quinto Leclerc. Domani alle 15 la gara. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sola che ti sta parlando in questa serata che mi auguro sia piacevole con la nostra grandissima musica. E quando noi parliamo di musica ci sono le emozioni che ti regala la radio del benessere Dimensione Sono Soft. In questo caso la nostra canzone d'amore è il nostro aforisma.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Aprire il cuore a qualcuno, ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro delle parole.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ogni tanto Gianna Nannini, è uscito anche il suo nuovo singolo che sentirai tra non molto. Su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
8: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
12: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
15: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Situazione tranquilla in serata tra Piemonte e Lombardia con nubi alternate a schiarite. Poi nella giornata di domani alta pressione in rinforzo, avremo condizioni di tempo in prevalenza assolato e con clima nel complesso piacevole al primo mattino. Comunque le temperature minime non supereranno i 18-20 gradi, massime fin verso i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Elisa, stiamo per salutarci qui a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie, prima i miei saluti. Buona serata da Giampiero Di Sara, ci ritroviamo domani, ti aspetto tra le 14 e le 17 con la radio del benessere. Tra poco le ultime notizie, l'ultima edizione per rimanere informato e non perderti, mi raccomando, subito dopo. Bossa Club, ciao e buona serata.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesca Proietti. Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile, lo ha dichiarato a Nuova Delhi il portavoce del Cremlino, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa. Interpellato sull'ipotesi che il Cremlino stia valutando una sede alternativa, Peskov ha risposto: c'è la disponibilità a incontrarlo a Mosca. La cronaca è terminata dopo 10 ore l'audizione in procura a Roma di Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre davanti all'abitazione di Ranucci. La donna, che gestisce il Cefalù a Monteverde, sentita come persona informata sui fatti dal PM titolare del fascicolo Edoardo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati, ha lasciato Piazzale Clodio accompagnata dalla sorella. Di Battista rimpatriato da Cuba, ricoverato ora al Gemelli. L'aereo atterrato alle 8 di questa mattina a Ciampino. Massimo riserbo sulle condizioni di salute. Venezia Cinema, serata finale per assegnare i Leoni, il premio per la migliore interpretazione maschile della sezione Orizzonti dell'83esima mostra del cinema di Venezia, è andato a Riccardo Scamarcio. L'attore ha dedicato questo premio a tutti i papà del mondo, quindi anche al mio, ha detto, e ha detto anche di voler condividere il premio con Andrea Aggio, suo figlio, nel film. Il calcio: Lazio e Milan hanno pareggiato 2-2 all'Olimpico nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
11: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. Bossa Club.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
10: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 80. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
13: Carriole, carriole, carriole.
14: Ma non era parole?
13: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
14: Un capolavoro senza tempo.
13: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
14: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
13: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
12: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
16: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Foton, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
11: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna, sarà veramente tua.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Col cuore non è come con la bici, che quando impari ad andarci è fatta. Col cuore, se è da tanto che non lo usi, fai delle cadute rovinose.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sentiti libero di amare ogni forma e colore, perché nessuno ha diritto di dirti per chi deve battere il tuo cuore.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Litigare, coccolarsi, respingersi, parlare, saltarsi addosso, urlarsi contro, baciarsi, non capirsi, guardarsi, abbracciarsi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Stai fermo, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta.